0: Die Leute hätten Steine nach ihm geworfen.
1: Era un folle di Dio. Lui stesso definiva se stesso il giullare di Dio, cioè il buffone di Dio. Lo scopo era voglio fare ridere Dio.
0: Und er selbst sah sich auch als Narr, als Gaukler. Er wollte Gott zum Lachen bringen und forderte Hilaritas von seinen Leuten. Frohsinn, Fröhlichkeit. Seine Lebensphilosophie, die Suche nach der Freude.
1: Lui chiedeva ai fratelli la Hilaritas, siate felici, dovete sempre ridere, non dovete mai lamentarvi. Questa è la sua filosofia di vita, è una ricerca della gioia.